dihidat Mirrors Black da gadi hunde edaitsin ke tsun tledaitsin ga tsun hita CKLB radio wake in leni atson da kat hani ga tsun mot adagant e hunta da gat in lat hani ne di de tsun ga di da ni tsun hai sin hunde is on when you got hita du hani se ya gu gi du e hita ni ga radio ke de di e yoi de hita ko hwa tsun ga di a hwala hani hita ni ga de di hunde ei hita go ya tik e dai tsink e zon le dai tsink zon in le ni a zon da kya tan ni go zon hita CKLB radio 101.9 FM wik e dat wa ko hunde